0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ebe De Paulis, qui fu Napoli.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

love senin madı. İnan cicuran aladın ema kalın ipa şenin love senin madı. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sta calore di cicerone. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sta calore di cicerone. Cicerone alla voi, si fuori bella. Cicerone alla voi, si fuori bella. La musica la notte in distanza.

0: bella di sotto bunnella, di stare un pesce di luce rinella. Ci sono bella me, si può di bella. Ci sono bella me, si può di bella.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Tito Schipa, Avucchella.

0: past sulla mentolo mandolina, fa vantà e trezza bella e l'occhio rosso. Narie e sardina, nu file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.
1: Come se canta a Napoli, tu vuoi imparare perché già te ne

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
2: Ibe De Paulis. Coro Forastiere.

0: per tenis. Una settimana mi ha faticato. O a fermas. Le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, go a per tenis.
1: Portango roscialli lusse, portango la per tenis. Sta Luciano quando passa.

per ma si cerca di parlare che la mi guarda storta e maggiasta a sta Luciana che passa e spassa scialle russe per tenesse per una settimana mi fa di casse qua fermasse e le dicesse.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Virginia da Brescia, a Francesa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Frankie Lanez, Cora Analfabeth.

questa voglia indovina tutti i pensieri che stanno in capacchi. Viene un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti noi ridere, non mi fa ridere, che

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, L'altro sole.

guardano mar, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

Non c'è bisogno a zincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma te? O saccio meglio te. O sapere, che ci mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vren in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella camisa.
2: Sì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Da Vinci, Bona

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, il Spingle francese.

sto paese, casi di proro naso moraccisa. Ricetta bello mia che sto paese, casi di proro naso moraccisa, casi di proro naso moraccisa. È la ricetta di pazienza, scusa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, Sorrientre innamorate.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi tu durce mio marito, non si voglio sopportà. La già cosa nuova stinta, ma già mette la cantà. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va firmà. Non appena cammaranna, ma che farà debuttà. Ho scelto un nome eccentrico, Ninì ti rabbusciò.

0: artista e canzoni napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Teddy Reno, che lalla.

0: donna.
1: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Ula de Palma, Nu quart e Luna.

Che mi imparate a fa? Che kiss me? Me la di io? Te vorrei avasà? Io? E portando tu con me? Che la gioia? E ti fa? Sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fred Buscaglione, A Vocca Russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: O sentite sto calù? Mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passa la giornata dentro l'acqua a mergellì. Malza e sette amati, perché mangia a rinfresca.
1: Oh, sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata dall'acqua e margellina.

0: graffe, mi rinfresca la gola. E beh, ma credi, a volte piglia roba fredda, sto corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fredda!

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 6. In punto.
1: Tullio Pane, Keller il Rosso.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enrico Caruso. Perché?

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sobba Manella, i coppi quartiere. Per tutta Napoli faccio parlare. Quando hanno scuso, i vicoli, a sera, goppo pianil, ma mica ballare.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian. Mazzarella.

in umantece e martelli. Prunucor angatana. Ma però, stu cor è tuost, è nacciare consistente. Cavartiello e fuoco ardente non ci può fatica. Sta canzone, ven a te.

quando canzone fa cantato io, quando tu si rimane, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se sei innamorata una canzone. Ma chi ha voluto fare, a fandri di pena, chiaro tanto a giù, ma se si tu.

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giovanni Bahar.

ma fai sospirare, niente giardina la piana, che tutta casa parla, quando la giornata. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma cavalcata, ma sangue.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non c'è vega, a non m'accattellando, a sparagnà. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un m'accatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso arrivare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha,
2: guarda, stupisci.
0: Ha ridotto quest'uomo per te.
3: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Alberto Berri, Pretty

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

ogni nemmeno sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato che ti spiette, parmen un po'. A do, lo fuoco coscia ma si fuia, te lascia sta.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sape come aperta per st'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria e poi ma stringe forte un coppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai, o campo, o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Passione vera. Lina Sastri. Tammurriata nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
1: Mirna Doris, Nasera e Match.

0: Ah, che rit, mi spuso, pasca un burlicchio, mi è temana dovuto.
1: Toto, cora analfabeta.

0: paura niente più.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Gian Costello, nessuno può sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Dopo i confetti, sono asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, se bene puntati, tutti sti guai non stiva a passare. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a luccare.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano, Avucchella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napoletane.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: E da mamana, una zingara m'ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia far sapere. Dentro cuore, una passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene te vuol. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.
2: E da mamana, una zingara

Vatti noi singara non fa far ridere che tu fossi aggiare che a me volenna la fa farità. Amiche un papà monna non mi attizzerà. L'amico Giulio prima mi

la voglia indovina tutti i pensieri, e ci stanno incapaci. Viene un parente gran signore, che ha nato poco amore, e tu sarrai in un re. Vatti noi, signore, non mi fa ridere, che sto

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dopo l'annuncio di Giorgia Meloni di un tetto del 30% da introdurre per legge al numero degli stranieri per classe, il presidente Mattarella ricorda la scuola e integrazione.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: Ancora fuoco incrociato sulla penisola araba. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, uccidendo almeno 6 persone. Il tribunale di sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, l'imprenditore detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024. Dopo una condanna negli Stati Uniti, potrà trascorrere fuori dal penitenziario la giornata e rientrare solo la sera. È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League, a partire da quella di venerdì a Roma col Belgio. Al gruppo si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tullio Pane. Napoli e Surrienta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

Sì, mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu, che dimmi e t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca rossa, che sfizia, i tu va sa.

0: mamma, mamma!
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Alberto Amato, Silenzio Cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Miranda Martino, Nini Tirabuchon.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

sia più bella cosa che tene sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggis. Sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone. I 4 indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio, Slovenia, l'altra sfida di domani. Oggi si giocano Francia, Romania e Polonia, Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Sì, come zucchero.
4: Mario Trevi. Dici d'ingello voi.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: Non c'è bisogno di tincare. Pandovina, con c'è, come facette mamma te, usaccio meglio di te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutte cose. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. Tempastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te da fatta, quando mamma te da fatta, vuoi sapere come facette?

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Arturo Testa e Gianni Monise. Accarizzami.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Armando Gil. O quatti maggio.

Sergio Bruni, Urial.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Piscatori stumari pusild, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sull'agrama, per Maria, che lontane mi sta.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT, bicarbonato, barotac, semelina, cataplasma, semonina, una custata, ferentina, mortadella, dupanino, con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

va a trovare una cascia forte e han divinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Lu cerre capilla, lu corne coralla ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tizza senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio età.

vaca trovanno una caccia forte, ma qua cacciere c'ho vaca di certe reliquie, certi cimeli che tiena foro vanno sparì. San Casimiro martire, sta caccia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump concordato di impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
4: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per capire, piano piano, come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare se vasa, pizzichilla.
5: Se fosse un canario, un ugardillo.

dispettosa, si gagna paese non torna mai più. Bionda a barra per la cosa, ma sposa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sunagna, chissà, te cagna mo così figliola, chissà, è già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno, tu, una chitarra e a luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ongmei Nie, passione.

capriccio d'amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: mo non so più concetta, ma son Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa, chi vogli.
1: Ma non so più

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Conny Francis, Torero.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Sole, sole me ne vacca, senza manca un pensiero.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzina 'ndrangata.

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucca signor. Ya, ya. E allora

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

Ecco! Oh!

tutta la dottoria va a cavallo. Il cicerellello ti chiama Nugola, tutta la dottoria va a cavallo. E se ci chiama posa della sala, chi c'è Nugola del cicerellello? E se ci chiama posa della sala, chi c'è Nugola del cicerellello? Cicerellello!

love silly madui na ci sono nada delle magalline facevi love silly madui l'avevo imparato in magna farinale, chi sei gallina di Ciceronale. L'avevo imparato in magna farinale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale teniamo una foto, mettiamo da coppa da cibo da sotto. Ciceronale teniamo una foto, mettiamo da coppa da cibo da non ne vedo mai il canale che sta la foto di Ciceronale. Ma non ne vedo mai il canale che sta la foto di Ciceronale. Ciceronale amore, si può rifarla. Ciceronale amore, si può rifarla. E Ciceronale teniamo un culo che pareva di un comodatore. E Ciceronale teniamo un culo che pareva di un comodatore.

Pietro Bucchi, tu sì l'amor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
3: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
2: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa, la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
5: Michele Cimato Michel. Guapparia.

ago tasayo tasarada. I songo namurade margarida che a femmina più bella l'han frascata. La giubertato capo concertino, voi spibbiamo fate

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Perché marruo pucor? Perché maliziosè? I capil più biondro sul? Perché succhia più bello rumare? Questa bocca più rossa lo fuoco? Non dorme più, maliziosella, tu sei la vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Pulzelli, tu sì l'amor.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Voglio sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata, vega che mi ho rita. O che mi ho facito? Uè, io mi affranco sa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Autunno.

0: mia donna amara.
1: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

Grandina sono chiagnara pa' me, napolitana tengo cara con me te. Ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini

0: aria non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 13. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
4: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
3: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa, la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
5: E basta solamente una mandolina per vantà e trezzabella e l'occhio rosso. Nari e sardina, no filet vos, no cor ardente. Caride e chiagna, vos sembra cantare.

0: carino Gianni, lo sento cantà, carino Gianni.
1: Lina Sastri, Napolitana.

Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica. Silvana Martino. Preferisco il 900.

1900. E tutte i giorni mangiano tutta casa. Tu vestita esco alla gelata, sta spaccata non mi va. O russetto e sigaretti, calzoni alla maschietta, niente che

lei sta con me, la mette un buon latte. Da pautista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che stiamo a vedere.

0: Marianni!
1: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua, chiara stella, si tu.
1: Canzona chiara stella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Marisa del Frate, Malinconica Autunna.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata Nera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Alberto Berri, Paisiello.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ah, si l'amor vo turnà, si l'amor vo cantà, vo fa quello che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come pensa sempre a te, non dici magari no.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
3: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
2: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa, la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

Quando venu mesi a ust, tutti sera faccia la festa, Vega Rosa senza busto, Carolina senza vest, e Maria, bella e cortese, sotto voce ma minaccia. Quando sponte chi sto mese, ti scippasse l'uocchia faccia.

ma che spazio, ma che tutta, banarista, banarista, come esausta. Quando sono belle, sta già la quando io mi esausta.

sono Risto mesausta. Mi tengo da tutto di fest, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengo mesausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no è fatta, non diventa faccia tosta. Tanto a me ha migliore forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora a porto, sulla

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Vorria.

fa, se cangio su quei mussi, non punta che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza giada, come a chiarlo.

ma se c'è chiuso qui fosse un fuso che vanno fa da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti batte forte da sulla morte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri, Mie Zalie.

0: Caccia il tifo, pensi che potevamo stare meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Che potevamo stare meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Rapata fenest, famma faccia Maria, castonga miesa via, spruta, davadi. Non trovo nu ripace, a notte e faccio urna. Sempre perché attorno speranna, i parla. Oi Maria, quante suon caperte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un ventenne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12 avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Francesco Albanese, Killer in Rose.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna o sapere.

Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto in quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tutto resta e sarà benefnest come tu e come bella a città e bulle cenella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Doriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione. Sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Ne guardaposta in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino. Sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci alla coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa? Ma vedo frisca frisca e panettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'annerin de rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
4: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
5: Tu, che mi imbarata fa? Che kiss me, me la di, io, te vorrei avasà, io, che portana da gubè, che da già, e te fa, sono innamorata di te.
6: Tu che mi imbarata a fa, che kiss me, me la di, io.

vucca e nata vucca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

Io sono buona, ma sono tutte cose. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata. Vega che mi ho rito. E che mi ho facito? Uè, io mi affranco questa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, mantenendo così l'Italia sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo e complicando la stesura della manovra. Il governo dovrà quindi tagliare altre spese per attivare le clausole di salvaguardia su energia e difesa. Il ministro Giorgetti esprime rammarico ma conferma che l'uscita dalla procedura comunque avverrà nel 2027. All'attacco il Movimento 5 Stelle, che denuncia anni di tasse e rigore inefficaci. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e Salvini, difende i dati in linea con le stime e critica la rigidità dell'Unione Europea. L'Assemblea Generale dell'ONU. Donald Trump interviene oggi con un'agenda fitta di incontri con vari leader, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto del 30% per classe di studenti stranieri privi di un'adeguata conoscenza dell'italiano. La misura si confronta con il monito del presidente Mattarella sull'importanza dell'inclusione. Europei di volley, sale l'attesa per i quarti di finale domani alle 21.05 a Torino tra Italia e Finlandia. Gara tosta ma siamo pronti, commenta l'opposto Yuri Romanò. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Compagni di tutto l'ora.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bouchard, ogni guardata, ogni parola, t'odio e t'voglio, mia bella e crudele. Vorrei avere una lacrima, una sola,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Enzo De Muro Lomanto. O solo mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, Pollo Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, si può.

0: Chi là? Mo va dicendo che mi vuole sta. Se crede che mi faccio sangue amare. Se crede che mi pazzisca e poi mi spara. Chi là? Non sa che piacere che mi fa.
1: D'amore mi teneva incatenato. Ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che lo

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillog.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: In Alamara. L'albergo e l'allegria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, mantenendo così l'Italia sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo e complicando la stesura della manovra. Il governo dovrà quindi tagliare altre spese per attivare le clausole di salvaguardia su energia e difesa. Il ministro Giorgetti esprime rammarico ma conferma che l'uscita dalla procedura comunque avverrà nel 2027. All'attacco il Movimento 5 Stelle, che denuncia anni di tasse e rigore inefficaci. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e Salvini, difende i dati in linea con le stime e critica la rigidità dell'Unione Europea. L'Assemblea Generale dell'ONU, Donald Trump, interviene oggi con un'agenda fitta di incontri con vari leader, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto del 30% per classe di studenti stranieri privi di un'adeguata conoscenza dell'italiano. La misura si confronta con il monito del presidente Mattarella sull'importanza dell'inclusione. Europei di volley, sale l'attesa per i quarti di finale domani alle 21.05 a Torino tra Italia e Finlandia. Gara tosta ma siamo pronti, commenta l'opposto Yuri Romanò. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Miranda Martino. Malattia.

viene manzon. Non mi scata. Fammi pazzi. Insieme con te. Ti voglio solo a te. Viene manzon. Sì, viene manzon.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Tullio Pane. Torna su Rienta.

luce con te. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Aureliano Pertile. Num Scetà.

0: come si bella! A cavallo stu cammello, cu binocola a tracolla, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta.
1: Caravan,

Uccendo tutti i veri e malapprevo, specchio da fornuto e rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia me li ha spazzato.

Paglia a fianco a te, da su una nave Maria fatta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, sospira, a che serve le parole, patatine.

d'amore lo fa pure soltanto, tutti lo cantano di lento. Sin dall'ombra s'abbandona un compasso, alla canta la canzone.

da gioventù, quando tu in casa nata non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone piena

0: non cazzano mai più felice me.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
1: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Tramonta la luna e lei può recitare l'ultima scena. Restamma mano a mano, senza tenere il coraggio di ci guardare. Famma quello che può, indifferentemente. Tanto saggio che so, per te non so più niente.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

cosa si più ci data cagna e già che tu sei nata cantatora.

tu qualcuno fosse amora, cagna con amma di, fatua in errore.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda chiù e che la sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, corre che brucia chiù.

cuccioretto e chi ne sa per niente, saccio che non mi hai fatto torimento, io pure cuio le date al nutenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Rap da finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, sperute, Davide. Non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Maria, quante suon che perdo per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 19 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

Ed un contraio. Volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu volevi la pizza. La pizza, capo un marolangop. La pizza, e niente più.

Siete portaio? A docce stanno e meglio il ristorante. A dose magna mentre un mano canta. Io te portaio. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestato.

aspettate le cinte cavatiche, va. Io te sposoia, avvicinate a folla de parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivato.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Daniele Pace, Piccere.
2: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto sopra.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Maria Paris,
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Alberto Berri, Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, torero.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Meglio non suon ca napolitana, ca tutta vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può da felicità.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mariangela d'Abbraccio, Maria Rose.

maestra elementare Clementina Santafì, che è costretta a sopportare un becil come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Assemblea generale dell'ONU, il segretario Guterres parla di spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Lula dice: il Brasile non è il cortiletto di nessuno e per Erdogan Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Ma è stato il discorso di Trump quello più atteso. Ha parlato della guerra in Ucraina, di Cuba e dell'ONU stessa. E poi attacco frontale all'Iran. Sono indeciso se annientarli o fare un accordo. Penso che farò un accordo. È presente al Palazzo di Vetro dell'ONU anche il ministro Tajani.
3: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
2: L'Italia resta sotto la procedura per deficit eccessivo, infatti ha certificato l'Istat, il deficit è al 3,1%, ne prendo atto con rammarico, vorrà dire che l'Italia uscirà dalla procedura l'anno prossimo, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
5: Mario Merola, Umari Margellina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ensemble Oni Waiters, Tarantella finale.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sulagna. Chissà, tagagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamar nessuno, tu, la chitarra e la luna.
2: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e via sulagna. Chissà, tagagna mo così figliola. E già che tu sei nata cantatore, vai canta

cella. E sì, che sto qualcuno fosse amore, cagna con amma di fatua.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: alle palline glitcher fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scuro una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sientami.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Le previsioni del tempo in Italia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: L'ingresso di aria più fresca dai Balcani sta determinando un calo delle temperature, ma succede poco dal punto di vista atmosferico sull'Italia. Una giornata di domani con sole al nord, solo in mattinata un po' di nuvolosità, poi ampi rassereni anche al centro Italia. Domani cielo sereno poco nuvoloso, temperature però in flessione sulla parte adriatica, rimaniamo addirittura sotto i 22-23 gradi. Per quanto riguarda invece il sud, condizioni atmosferiche stabili, ma con un netto calo delle temperature per venti di grecale, venti tesi sulla Puglia, massime qui non oltre i 22-23 gradi, solo sulla Sicilia e la Calabria qualche episodio piovoso. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
5: Gilda Mignonette, passione.

0: Non c'è bisogno di zingare. Pandovina, con c'è, come facette mamma te, o saccio meglio te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma ti dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'impastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te da fatta, quando mamma te da fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Per bastasti carne bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Mario Merola, Killer in Rose.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

senti felice, pizzichi in base ma senza stanca. La bella bruna braccetta che si sturzella quando cammina, come un sacchino russetto, sospira tre.

0: pizzico.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Canta per me stanotte una canzone, pro casi bella, e tiene la voce rora. Canta a me stanotte, e casi mora, mora s'intende una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi?

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Cannetella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa, se rifletti. Sebbene puntati, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli anni e ti respira e hai voglia a lucca.

bionda esce rosso, vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque, sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

animata, ma vorrei partire stasera. Lontano, no, non c'era sicurezza.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, Benedictus Misa Ust.

la testa puzza, ma piace le zucca, le patate per la via, ma che spazio, ma che gusto, panarizzo, panarizzo, panarizzo me sausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine da fomme. Quando vengono me sausta, ogni femmina non fa posta, troppo calda, non è potuta, la diventa pazza tosta. Tanto a me ha migliore a forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazio, fa la forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora a forza, tu la metta.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sunna, campà, morì, sospiranno un braccio a te, ti voglio tanto bene, ti sento in divina, luce stu cuore, istanama, a vita mia sei tu.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Mario Merola, Nammurati ti.

0: Linuccia Bongiovanni, che m'è imparato a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede di

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fred Bongusto, stat vicino a me.
2: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

È nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signore, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, o un tuono. Cadù lo chiama Peppa, o Gira, chi lo fa?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento. Pia Rosa.
2: Fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mattando su da, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io russo bonbon fa da tre, che male c'è? Sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in un coppettone, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà.

0: quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te. E invece per ti spietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un porto e costumino da che palla che so qua. Preferisco il Novecento, come bella libertà. La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppo se non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcetta che è più. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Maria Nazionale, scrivama.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Agge portuto un suon, tutti stamor. Agge portuto un cor, appresso a te. Nuiorn mi fai campà. Nuiorn mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor, morì.
2: E notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetata e spasema stu cor. E voce notte si so fatte rare.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 settembre. Sono le ore 23:02.
1: Armando Gil. Non so giù.

Ma pittata, ma non pensa n'andurata, sapeva mi pittata, ma portava un sarpino, picciarillo, che lo vedo che a San Dillo si fermavano a guardare.

da loro stamattina, una veste seta fina che va forza può portare, ma c'è la stunga di un signore da patano surdatiella, a un bello muratiella, la giundice suscirà.

0: io ti ho schifato, non mi fide su portà.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

Tuppa tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì, si di Napoli, trasita e facite sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni, che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione, roba, che sono a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ria Rosa, stugazona, cottiena fa.

ci vuoi aspettare, ma ci vuoi far marire, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto patore.

Basile e zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amor fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Vabbè.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Altamura, Umari Margellina.

0: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

avvocato si accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata, una chitarra nuplia le voci, tutte vicina canta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Franco Ricci. E spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: E la nottata stille, Terri Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mieza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare a guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

Cundandarandì, caipille toronga, cundandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio, cundandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronta.

da forestelle foglie rampicante, da lacrima cadute pentimente, e una fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, da forestelle

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

questo marito che l'ha donata, ma parotella tanto che è giovuto, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga come

Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no. Un frate, una sora, una nipote. Solo non stai mai una volta. Ascimmo sempre a tre.

0: Anna, scusate giovino, io so bisnonno, sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Roberto Alagna, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisciò.

nessuno più fatica a sto paese. Son garzette e piante sono seccate, a gente non ragione già un mese. Sta cosa non può chi, non può chi.

dica Marisham, muovo con te Marisham. Nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvata, ogni due mi ha fatturata un vaso che si dà, yam yam, Marisham.

Buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cile sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: parlando. Pure voi vai da cura, buonanotte maresciam. Pure voi vai da cura, buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 settembre. È l'una e due minuti.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Franco Ricci, Carmela.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Viene Manzon, non masciata, fammi pazzi, insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

la voce mappola tremba con l'aria e fa tutti nudo la rompa vendere caccia sta fenda la cassa sta roccia s'ha incantato l'ombra a fare un male. Oh,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

di San Gennaro. Quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Anna Magnani. Aggia perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spasema sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio De Sica. Tarantelluccio.
2: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciarinello, sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, qualuti a nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava sannata.
1: Cucù, sette!
0: Quando

0: tutto difficile, se ha da succedere, succederà.
1: Domenico Attanasio, Fama.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tu, ma decist sena seri maggia, e moti lo curaggi malassa, sto che tu non so sincero, comma quanna mi incontrasta, comma quanna mi decist, voglio bene solo a te, e tra manna, ma giurasta, una mano in coppo cor, non so scort, o primo amore.